0: dire ancora un'altra cosa. No, volevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire lega.
1: No,
0: un attimo. Legalizzala!